ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fonzie, D.Y.
1: Radio Puglia.

0: sito.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

atti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati, in direzione Potenza, in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: Siamo ritornati lui.

0: passa il tempo di un fiore.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 12 agosto 2026. Mancano 141 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giuliano.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ercole. Il nome ha origine greca e significa gloria di Era. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il bianco e la pietra associata è l'ambra.
2: Accadde oggi.
3: Il 12 agosto del 2018 viene lanciata la sonda Parker Solar Probe, una delle più importanti sonde spaziali sviluppata dalla NASA per analizzare attentamente il Sole e il vento solare. Durante la missione di 7 anni, il veicolo spaziale si porterà a meno di 6 milioni di chilometri dalla superficie del Sole. I risultati acquisiti dalla sonda potrebbero aiutarci a prevedere tempeste solari potenzialmente pericolose. Occasionali tempeste del vento solare possono infatti mettere fuori uso i satelliti per le comunicazioni e causare interruzioni nella distribuzione di elettricità.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 12 agosto ricordiamo Mario Balotelli, Chiara Galiazzo, Stefano Benni.
2: Le frasi del cinema.
3: C'è sempre un momento che ti cambia per sempre la vita, che ti sbatte a terra e che ti ricorda cos'è che conta davvero. Dal film La foresta dei sogni.
2: Proverbio del giorno.
4: Se il tuo vicino ti odia, sposta la porta della tua casa. Proverbio arabo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026 e siamo pronti come sempre con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le stelle di oggi imprimono un'accelerazione a idee, pensieri e desideri. Oggi viaggi a sorpresa, mail gradite, doni inaspettati. Un colpo di scena o di genio volge una situazione a vostro vantaggio. Approfittatene.
6: Toro, la tenuta emotiva è buona. Governate con polso fermo gli stati d'animo e accettate qualche limite alla libertà, se le circostanze lo richiedono. Cercate di amplificare il vostro raggio di azione e recuperate vecchi debiti.
7: Gemelli, avrete voglia di darvi da fare e dunque vi butterete a capofitto nelle vostre attività, ricevendo elogi e riconoscimenti consistenti da più parti. L'amore è in stallo, ma la vostra capacità di sorvolare sui problemi di vivere il qui e ora ha i suoi vantaggi.
8: Cancro, storie variegate in campo affettivo, cambiamenti, ripensamenti, indecisioni, vicende piacevoli e fortunate vi movimenteranno la giornata.
9: Leone, oggi che la mente funziona al massimo dei giri potete investire energie in settori del tutto nuovi. Non perdete tempo, il momento è favorevole per dare una svolta concreta alla carriera o anche per trovare un'occupazione per chi ancora non ce l'ha.
10: Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, le stelle di oggi, sempre propense a badare al sodo, si occupano in modo positivo delle vostre risorse economiche. Progetti a lungo raggio, investimenti immobiliari, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.
11: Bilancia, dovreste riuscire a portare a termine incombenze che avete lasciato in sospeso. La vostra intuizione vi metterà in contatto con le persone giuste. Nonostante l'insofferenza e il senso di costrizione, un sano realismo è positivo per le vostre finanze.
12: Scorpione, affronterete ogni difficoltà di petto e senza indugi, combattivi e determinati anche più del solito. Potete realizzare ciò che fino ad ora avete soltanto rimandato grazie all'aiuto concreto di amici cari.
13: Sagittario, la ruota continua a girare per voi. Afferrate al volo il suo filo per sfuggire alla monotonia della quotidianità. Qualunque proposito abbiate in mente, attuatelo subito. Non fatevi sfuggire una buona occasione.
14: Capricorno, un po' di morbidezza e la disponibilità ad accogliere suggerimenti che arrivano dai collaboratori giovano all'armonia dell'ambiente di lavoro. Passionalità e fascino invece si combinano, soprattutto per chi è single.
15: Acquario, le stelle vi ricaricano le batterie, allontanando la noia della routine e mettendo in campo il coraggio per operare scelte decisive e tagli netti.
16: Competizioni, proposte audaci nella professione e in amore, soprattutto se avete bisogno di aria nuova.
17: Pesci, logistica e buonsenso sono i vostri antidoti contro gli alti e bassi dei rapporti.
18: Sentimenti e intenzioni generose spingono per uscire allo scoperto.
19: Far visita a persone conosciute sui social rafforza la complicità e crea presupposti per un legame più forte.
2: E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole tra Puglia e Basilicata, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi, specie della Basilicata, nel pomeriggio con qualche temporale di calore. Calde afa molto intensi, con picchi intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole tra Puglia e Basilicata, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi, specie della Basilicata, nel pomeriggio con qualche temporale di calore. Calde afa molto intensi, con picchi intorno ai 35 gradi o localmente anche al di sopra. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te alla zia in voce!
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Radio Puglia.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
9: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 12 agosto 2026. Mancano 141 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giuliano.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ercole. Il nome ha origine greca e significa gloria di Era. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il bianco e la pietra associata è l'ambra.
2: Accadde oggi.
3: Il 12 agosto del 2018 viene lanciata la sonda Parker Solar Probe, una delle più importanti sonde spaziali sviluppata dalla NASA per analizzare attentamente il Sole e il vento solare. Durante la missione di 7 anni, il veicolo spaziale si porterà a meno di 6 milioni di chilometri dalla superficie del Sole. I risultati acquisiti dalla sonda potrebbero aiutarci a prevedere tempeste solari potenzialmente pericolose. Occasionali tempeste del vento solare possono infatti mettere fuori uso i satelliti per le comunicazioni e causare interruzioni nella distribuzione di elettricità.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 12 agosto ricordiamo Mario Balotelli, Chiara Galeazzo, Stefano Benni.
2: Le frasi del cinema.
3: C'è sempre un momento che ti cambia per sempre la vita, che ti sbatte a terra e che ti ricorda cos'è che conta davvero. Dal film La foresta dei sogni.
2: Proverbio del giorno.
4: Se il tuo vicino ti odia, sposta la porta della tua casa. Proverbio arabo.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026 e siamo pronti come sempre con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le stelle di oggi imprimono un'accelerazione a idee, pensieri e desideri. Oggi viaggi a sorpresa, mail gradite, doni inaspettati. Un colpo di scena o di genio volge una situazione a vostro vantaggio. Approfittatene. Toro, la tenuta emotiva è buona. Governate con polso fermo gli stati d'animo e accettate qualche limite alla libertà, se le circostanze lo richiedono. Cercate di amplificare il vostro raggio di azione e recuperate vecchi debiti. Gemelli, avrete voglia di darvi da fare e dunque vi butterete a capofitto nelle vostre attività, ricevendo elogi e riconoscimenti consistenti da più parti. L'amore è in stallo, ma la vostra capacità di sorvolare sui problemi di vivere il qui e ora ha i suoi vantaggi. Cancro, storie variegate in campo affettivo, cambiamenti, ripensamenti, indecisioni, vicende piacevoli e fortunate vi movimenteranno la giornata. Leone, oggi che la mente funziona al massimo dei giri potete investire energie in settori del tutto nuovi. Non perdete tempo, il momento è favorevole per dare una svolta concreta alla carriera o anche per trovare un'occupazione per chi ancora non ce l'ha. Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, le stelle di oggi, sempre propense a badare al sodo, si occupano in modo positivo delle vostre risorse economiche. Progetti a lungo raggio, investimenti immobiliari, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia. Bilancia, dovreste riuscire a portare a termine incombenze che avete lasciato in sospeso. La vostra intuizione vi metterà in contatto con le persone giuste. Nonostante l'insofferenza e il senso di costrizione, un sano realismo è positivo per le vostre finanze. Scorpione, affronterete ogni difficoltà di petto e senza indugi, combattivi e determinati anche più del solito. Potete realizzare ciò che fino ad ora avete soltanto rimandato, grazie all'aiuto concreto di amici cari. Sagittario, la ruota continua a girare per voi. Afferrate al volo il suo filo per sfuggire alla monotonia della quotidianità. Qualunque proposito abbiate in mente, attuatelo subito. Non fatevi sfuggire una buona occasione. Capricorno, un po' di morbidezza e la disponibilità ad accogliere suggerimenti che arrivano dai collaboratori giovano all'armonia dell'ambiente di lavoro. Passionalità e fascino invece si combinano, soprattutto per chi è single. Acquario, le stelle vi ricaricano le batterie, allontanando la noia della routine e mettendo in campo il coraggio per operare scelte decisive e tagli netti. Competizioni, proposte audaci nella professione e in amore, soprattutto se avete bisogno di aria nuova. Pesci, logistica e buonsenso sono i vostri antidoti contro gli alti e bassi dei rapporti. Sentimenti e intenzioni generose spingono per uscire allo scoperto. Far visita a persone conosciute sui social rafforza la complicità e crea presupposti per un legame più forte. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
9: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
10: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
9: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66. 1, 2, 3, 4.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza!

0: per me.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 12 agosto 2026. Mancano 141 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giuliano.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ercole. Il nome ha origine greca e significa gloria di Era. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il bianco e la pietra associata è l'ambra.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 agosto del 2018 viene lanciata la sonda Parker Solar Probe, una delle più importanti sonde spaziali sviluppata dalla NASA per analizzare attentamente il Sole e il vento solare. Durante la missione di 7 anni, il veicolo spaziale si porterà a meno di 6 milioni di chilometri dalla superficie del Sole. I risultati acquisiti dalla sonda potrebbero aiutarci a prevedere tempeste solari potenzialmente pericolose. Occasionali tempeste del vento solare possono infatti mettere fuori uso i satelliti per le comunicazioni e causare interruzioni nella distribuzione di elettricità.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 12 agosto ricordiamo Mario Balotelli, Chiara Galiazzo, Stefano Benni.
0: Le frasi del cinema.
1: C'è sempre un momento che ti cambia per sempre la vita, che ti sbatte a terra e che ti ricorda cos'è che conta davvero. Dal film La foresta dei sogni.
0: Proverbio del giorno.
2: Se il tuo vicino ti odia, sposta la porta della tua casa. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026 e siamo pronti come sempre con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le stelle di oggi imprimono un'accelerazione a idee, pensieri e desideri. Oggi viaggi a sorpresa, mail gradite, doni inaspettati. Un colpo di scena o di genio volge una situazione a vostro vantaggio. Approfittatene. Toro, la tenuta emotiva è buona. Governate con polso fermo gli stati d'animo e accettate qualche limite alla libertà se le circostanze lo richiedono. Cercate di amplificare il vostro raggio di azione e recuperate vecchi debiti. Gemelli, avrete voglia di darvi da fare e dunque vi butterete a capofitto nelle vostre attività, ricevendo elogi e riconoscimenti consistenti da più parti. L'amore è in stallo, ma la vostra capacità di sorvolare sui problemi di vivere il qui e ora ha i suoi vantaggi. Cancro, storie variegate in campo affettivo, cambiamenti, ripensamenti, indecisioni, vicende piacevoli e fortunate vi movimenteranno la giornata. Leone, oggi che la mente funziona al massimo dei giri potete investire energie in settori del tutto nuovi. Non perdete tempo, il momento è favorevole per dare una svolta concreta alla carriera o anche per trovare un'occupazione per chi ancora non ce l'ha. Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, le stelle di oggi, sempre propense a badare al sodo, si occupano in modo positivo delle vostre risorse economiche. Progetti a lungo raggio, investimenti immobiliari, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia. Bilancia, dovreste riuscire a portare a termine incombenze che avete lasciato in sospeso. La vostra intuizione vi metterà in contatto con le persone giuste. Nonostante l'insofferenza e il senso di costrizione, un sano realismo è positivo per le vostre finanze. Scorpione, affronterete ogni difficoltà di petto e senza indugi, combattivi e determinati anche più del solito. Potete realizzare ciò che fino ad ora avete soltanto rimandato grazie all'aiuto concreto di amici cari. Sagittario, la ruota continua a girare per voi. Afferrate al volo il suo filo per sfuggire alla monotonia della quotidianità. Qualunque proposito abbiate in mente, attuatelo subito. Non fatevi sfuggire una buona occasione. Capricorno, un po' di morbidezza e la disponibilità ad accogliere suggerimenti che arrivano dai collaboratori giovano all'armonia dell'ambiente di lavoro. Passionalità e fascino invece si combinano, soprattutto per chi è single. Acquario, le stelle vi ricaricano le batterie, allontanando la noia della routine e mettendo in campo il coraggio per operare scelte decisive e tagli netti. Competizioni, proposte audaci nella professione e in amore, soprattutto se avete bisogno di aria nuova. Pesci, logistica e buon senso sono i vostri antidoti contro gli alti e bassi dei rapporti. Sentimenti e intenzioni generose spingono per uscire allo scoperto. Far visita a persone conosciute sui social rafforza la complicità e crea presupposti per un legame più forte. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Solo la pietra per me. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce.
5: È arrivata la rivoluzione.

0: Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi. Strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e crocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: buongiorno scoppiettante, mercoledì 12 di agosto, sono le 9:33 in vostra compagnia Giulia e Danny questa mattina per Spazio Mattina, Radio Puglia.
1: Spazio Mattina,
2: Spazio Mattina,
3: l'almanacco del giorno.
4: Mercoledì 12 agosto 2026. Mancano 141 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giuliano.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ercole. Il nome ha origine greca e significa gloria di Era. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il bianco e la pietra associata è l'ambra.
3: Accadde oggi.
4: Il 12 agosto del 2018 viene lanciata la sonda Parker Solar Probe, una delle più importanti sonde spaziali sviluppata dalla NASA per analizzare attentamente il Sole e il vento solare. Durante la missione di 7 anni, il veicolo spaziale si porterà a meno di 6 milioni di chilometri dalla superficie del Sole. I risultati acquisiti dalla sonda potrebbero aiutarci a prevedere tempeste solari potenzialmente pericolose. Occasionali tempeste del vento solare possono infatti mettere fuori uso i satelliti per le comunicazioni e causare interruzioni nella distribuzione di elettricità.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 12 agosto ricordiamo Mario Balotelli, Chiara Galiazzo, Stefano Benni.
3: Le frasi del cinema.
4: C'è sempre un momento che ti cambia per sempre la vita, che ti sbatte a terra e che ti ricorda cos'è che conta davvero. Dal film La foresta dei sogni.
3: Proverbio del giorno.
5: Se il tuo vicino ti odia, sposta la porta della tua casa. Proverbio arabo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026 e siamo pronti come sempre con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le stelle di oggi imprimono un'accelerazione a idee, pensieri e desideri. Oggi viaggi a sorpresa, mail gradite, doni inaspettati. Un colpo di scena o di genio volge una situazione a vostro vantaggio. Approfittatene. Toro, la tenuta emotiva è buona. Governate con polso fermo gli stati d'animo e accettate qualche limite alla libertà, se le circostanze lo richiedono. Cercate di amplificare il vostro raggio di azione e recuperate vecchi debiti. Gemelli, avrete voglia di darvi da fare e dunque vi butterete a capofitto nelle vostre attività, ricevendo elogi e riconoscimenti consistenti da più parti. L'amore è in stallo, ma la vostra capacità di sorvolare sui problemi di vivere il qui e ora ha i suoi vantaggi. Cancro, storie variegate in campo affettivo, cambiamenti, ripensamenti, indecisioni, vicende piacevoli e fortunate vi movimenteranno la giornata. Leone, oggi che la mente funziona al massimo dei giri potete investire energie in settori del tutto nuovi. Non perdete tempo, il momento è favorevole per dare una svolta concreta alla carriera o anche per trovare un'occupazione per chi ancora non ce l'ha. Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, le stelle di oggi, sempre propense a badare al sodo, si occupano in modo positivo delle vostre risorse economiche. Progetti a lungo raggio, investimenti immobiliari, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia. Bilancia, dovreste riuscire a portare a termine incombenze che avete lasciato in sospeso. La vostra intuizione vi metterà in contatto con le persone giuste. Nonostante l'insofferenza e il senso di costrizione, un sano realismo è positivo per le vostre finanze. Scorpione, affronterete ogni difficoltà di petto e senza indugi, combattivi e determinati anche più del solito. Potete realizzare ciò che fino ad ora avete soltanto rimandato grazie all'aiuto concreto di amici cari. Sagittario, la ruota continua a girare per voi. Afferrate al volo il suo filo per sfuggire alla monotonia della quotidianità. Qualunque proposito abbiate in mente, attuatelo subito. Non fatevi sfuggire una buona occasione. Capricorno, un po' di morbidezza e la disponibilità ad accogliere suggerimenti che arrivano dai collaboratori giovano all'armonia dell'ambiente di lavoro. Passionalità e fascino invece si combinano, soprattutto per chi è single. Acquario, le stelle vi ricaricano le batterie, allontanando la noia della routine e mettendo in campo il coraggio per operare scelte decisive e tagli netti. Competizioni, proposte audaci nella professione e in amore, soprattutto se avete bisogno di aria nuova. Pesci, logistica e buonsenso sono i vostri antidoti contro gli alti e bassi dei rapporti. Sentimenti e intenzioni generose spingono per uscire allo scoperto. Far visita a persone conosciute sui social rafforza la complicità e crea presupposti per un legame più forte. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche

0: stelle negli scorsi giorni, non disperate perché questa sera pare sia il periodo di massimo sciame meteorico delle Perseidi, quindi mi raccomando, telo mare, una bella birra ghiacciata, una bella ruota di focaccia, andate al mare e così vi guardate le stelle. Ma prima ancora ne parliamo insieme, stasera ci sarà l'eclissi di sole.
1: Spazio Mattina.

Iniziamo subito dando un po' di numeri, visto che noi siamo molto bravi, è vero Danny? 333-166-5757, questo è il nostro numero WhatsApp, così potete inviarci le foto, i video con i vostri piedi nell'acqua, al mare, vabbè, ma anche se state lavorando, eh. No, allora aspetta, non le foto dei piedi, mo, ecco, solo se state al mare, eh. Poi 0804968541, invece è la nostra linea diretta, potete chiamarci, come ha fatto Anna R. da Bari, che ci ha mandato un messaggio d'amore fortissimo nei nostri confronti. Anche noi ti vogliamo tanto tanto bene, Anna, e ci ha raccontato di una cosa bellissima di cui vi parlo dopo. E niente, siamo in compagnia fino alle 12:30, Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia, vorrei dedicare una canzone a mia mamma Roberta, a cui voglio un mondo di bene e a cui piace Eros Ramazzotti, quindi vorrei dedicargli Più bella cosa e le mando un bacio e un saluto.
1: Yo le canto una guarachita y con esta la vamos a perrear, mueve la colita, tacata, ahí bonita.
2: E c'è stato recentemente anche un matrimonio, vabbè, chissà quanti ce ne sono in questi giorni, però questo matrimonio è speciale, ce lo ha raccontato Anna R. da Bari, che ci segue sempre. Pare che le sue due nipotine, Lucia e Annalisa, quando abbiano ricevuto un sacco di complimenti perché hanno fatto un ballo, anzi in realtà lo ha fatto proprio Annalisa, ha ballato con il suo cane, il suo cagnolino Charlie.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33. Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi di McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

proposito di matrimoni, visto che Anna ci ha raccontato di questo bellissimo matrimonio all'aperto dove le sue nipoti hanno partecipato insieme al loro bellissimo cane Charlie, anche noi oggi parliamo di un matrimonio stratosferico, ma diciamo non perché sia stato pieno di invitati, no, un matrimonio intimo, solo con i loro 5 figli, di Cristiano Ronaldo e la sua bellissima moglie Giorgina. Ebbene sì, finalmente. Grazie Danny. Vedi, qui c'è pure la marcia nuziale sotto. Dopo 10 anni d'amore, finalmente il loro sì, ieri pomeriggio in gran segreto. Poi loro, ecco, hanno pubblicato questa foto inequivocabile, devo dire, con le loro 2 mani intrecciate, con l'anello al dito. Insomma, si sono sposati in gran segreto ieri nel sud del Portogallo, in una cittadina. Ovviamente è stato un matrimonio civile. E i loro 5 figli. Ma sapete come si sono incontrati? Allora, lei lavorava dentro un negozio, dentro il negozio di Gucci a Madrid, e ovviamente Cristiano Ronaldo era uno dei loro, insomma, clienti, no,

0: chi siete stamattina. Adesso vi facciamo ascoltare anche le vostre voci.
1: E niente, colgo l'occasione per fare gli auguri a questa felice coppia che insomma ha fatto ballare il suo cagnolino col papillon, bravissima. E niente, do un bacio anche al mio Pippo, fan di Vasco.
2: Buongiorno Radio Puglia, è possibile mettere Gioia alla Stella, dedicata a tutte le principesse?
0: Ma grazie.
3: Buongiorno Radio Puglia.
0: Buongiorno
3: Adelfia. Vorrei fare un saluto alla squadra Galeazzo. Dai ragazzi, un altro po' e poi in ferie.
0: Forza, forza, continuate.
4: Buongiorno
0: a mandare i vostri messaggi.
4: Radio Puglia, Merida Trigiano, più pimpante, frizzante, brillante più che mai. C'è una grande dedica a tutte le mie colleghe dell'azienda Pignataro, sempre più raggianti. E se gentilmente mi metti il brano Quelle che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Un abbraccio a voi, buon Ferragosto.
5: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
6: Pronti a scendere in pista?
7: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
6: Da noi noleggio kart rental e racing.
7: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.
12: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
13: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
14: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
13: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
14: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
13: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
15: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce.
16: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

costiera, ma voi sapete nulla di quella turista che si è arrampicata sulla costiera di Polignano? E insomma è andata virale, viralissima. Io ho visto anche alcuni meme, no, che la ritraevano, tipo questa sono io mentre mi arrampico nella mia vita. Ma è mai più scesa la signora? Mi raccomando, voi che siete dei turisti in vacanza in Puglia, non fate come la signora per catturare il migliore scatto.

0: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare una dedica da Angelo a Calia con un buongiorno. Muoviti Cali, che una magia fa un bel caffè e ci puoi dedicare una canzone a quella che volete voi.
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare l'amico Anelli Nicola e voglio dedicare una bella canzone.

0: poi abbiamo Maria e Mica da Noicattaro, Annalisa da Castellana che fa una dedica a suo figlio Fedele dicendo lo amo infinitamente. Tutte le vostre richieste saranno accontentate il prima possibile. Dopo di noi cominceremo con i compleanni.
1: A Radio Puglia sono le ore 10 e 30 minuti.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
10: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
11: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
10: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: Maurizio, buongiorno dall'Alter Discount di Via Olbia. Save full light in Richard.
1: Buongiorno, volevo fare un saluto a tutti gli amici che ascoltano Radio Puglia. Ok, buona giornata a tutti, ragazzi e ragazze.

0: che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: Radio Puglia, da oltre 40 anni, una di famiglia.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Paolo a Torto Sicilia. Voglio salutare Nicola e Rocco Paradiso, che ha venduto i meloni, non è che si sente più, ha montato la testa. Buongiorno.
3: Buongiorno Maurizio, io mi sono rotto un panzerotto.
4: Maurizio, buongiorno.

0: Dominga, ci sei?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno Dominga. Buongiorno. Ciao, tanti auguri, sei in diretta su Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Non riattaccare, è tutto vero,
1: no,
0: è tutto
1: no.
0: vero. Beh, che bella sorpresa. Secondo te chi è che ti sta facendo gli auguri?
1: Penso il mio marito.
0: Esatto, proprio da parte sua e anche da parte dei tuoi figli Alessia e Gianstefi.
1: Sì.
0: Loro sai che cosa mi dicono? Che sei la mamma migliore del mondo. Che tesori. Beh, voglio dire, non è da tutti sentirsi dire
1: sì.
0: queste parole così dolci. Brava Dominga, che cosa prepari oggi? Oppure ve ne andate fuori?
1: Non lo so ancora sinceramente. Stasera sicuramente andremo fuori, oggi non lo so.
0: Dai, brava, ci sta, ci sta. Tanti auguri Dominga. Senti, ma da dove ti
1: Grazie.
0: Abbiamo chiamato? Di dove sei?
1: Di Putignano.
0: Putignano, va bene. Un abbraccio, ciao Dominga.
1: Grazie.

0: con i saluti. C'è Vincenzo da Noci che ci manda tanti tanti saluti, poi Maria da Polignano che sta mettendo i pomodori sott'olio. Maria, che fame che mi stai facendo venire. E poi c'è anche ancora Maria da Noi Cattaro invece che fa tanti auguri a suo marito Leonardo. Anche per te Maria, cercheremo di accontentare la tua richiesta più tardi, ma intanto ci godiamo questo meraviglioso pezzo di Antonello Venditti del 1995, Vento Selvaggio.
1: Radio Puglia.

0: Monopoli, che dice che ieri sera è stato tutta la sera a Porto Rosso nel tentativo vano di guardare le stelle. Non ti preoccupare, Roberto, guarda, ti puoi rifare più tardi. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Radio Puglia Somma. Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: questi sono letteralmente dei giorni da stare con il naso all'insù, va bene? Quindi se ieri sera o negli scorsi giorni, quindi anche avantieri, non siete riusciti a guardare le stelle, non vi preoccupate, perché stasera ci sarà l'eclissi solare, l'eclissi di sole, quindi munitevi di occhialini, mi raccomando, perché non è così semplice. Poi fra l'altro noi qui al sud siamo un po' anche leggermente penalizzati, perché pare che l'eclissi sarà decisamente meno profonda, perché il tramonto interromperà presto lo spettacolo. Però mi raccomando, alle 19:38 ora italiana inizierà questo spettacolo della natura. Il massimo visibile sarà intorno alle 19:56 qui al sud, quindi mi raccomando, tutti con il naso all'insù.
1: Radio Puglia.

0: Guarda su Radio Puglia. Pronto, Matteo?
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno, Matteo. Sei in diretta su Radio Puglia. Io sono Giulia.
1: Ah, ciao. Che bella cosa.
0: Ciao, Matteo. Tanti auguri. Oggi è il tuo compleanno?
1: Sì, sì.
0: Hai visto come siamo? Ah, 50 anni. Hai visto come siamo informati?
1: Sì. Certo, infatti sto cercando di capire chi ha fatto questo.
0: Allora, mentre tu cerchi di capire, allora intanto ecco dove ti stiamo chiamando, dove sei?
1: In questo momento a Ibiza.
0: Dove?
1: A Ibiza.
0: A Ibiza, ragazzi! Grande! Allora, Matteo, davvero tanti auguri da parte di tutto il tuo staff. Devono volerti davvero molto bene questi ragazzi. C'è Sergio e tutta la compagnia.
1: Veramente?
0: Eh sì, sono proprio loro, sono proprio loro. I tuoi dipendenti, i tuoi colleghi, insomma. Beh, mi raccomando, quando torni, un aumento a questi ragazzi,
1: Certo, certo.
0: Va bene, divertiti a Ibiza, puoi continuare a seguirci. Puoi continuare a seguirci anche tu tramite l'app di Radio Puglia. Anzi, approfitto di questa telefonata per raccontare a tutti i nostri radioascoltatori che, anche se siete all'estero, potete seguirci scaricando l'app Radio Puglia. Buona vacanza. Grazie. A te, tanti auguri, ciao!
1: Grazie ragazzi, ciao.

0: Facciamo gli auguri a Salvatore.
1: Sì, tanti auguri Salvatore da parte di tuo fratello Giovanni e tua cognata Maria e anche da parte dei tuoi nipotini Giulia, Davide e Matteo.
0: Attenzione perché in questi giorni parecchia gente è in vacanza. Dove andrete a Ferragosto?
1: Che bello, che bello.
0: Io lo so dove andrà Giulia.
1: Sì, è vero? Lo dici anche a me.
0: In campagna, è vero.
1: Ma io vorrei stare un po' al mare. Ma com'è sto fatto? Vabbè, dai, andremo in campagna.
0: Ho indovinato, sì.
1: Andremo in campagna, dai.
0: Dove andrai a mangiare?
1: Ma spero, guarda,
0: la tua suocera?
1: No, allora sicuramente andiamo alla notte dei briganti alla Coreggia.
0: Ah,
1: sì, perché noi di Radio Puglia saremo presenti, quindi andiamo alla Coreggia.
0: La passate là?
1: Sì.
0: Beh, andiamo là. Mi hai fatto venire una buona idea.
1: Vedi?
0: Quasi ci vado pure io, ma bisogna prenotare, forse.
1: Bisogna prenotare, mi raccomando, su www.lanottedeibriganti.com trovate tutti i numeri di telefono e insomma la possibilità di prenotare, mi raccomando.
0: Facile, andate sul sito. Basta cliccare,
1: esatto.
0: Il www non serve perché automaticamente basta scrivere
1: la notte dei briganti, esatto.
0: Ed esce tutto, quindi esce il numero di telefono, potete
1: per
0: chiamare, informare.
1: Sì, c'è un ingresso ogni 10 minuti fino alle ore 22, mi raccomando, il 15 e il 16 di agosto alla Coreggia.
0: Ah, quindi ogni 10 minuti?
1: Sì, a partire dalle
0: proprio
1: ore...
0: Proprio per non creare...
1: Non entrano
0: una alla volta, attenzione. No, voglio dire, fanno il gruppo,
1: certo,
0: e poi entra...
1: È itinerante e poi tra l'altro ci saranno anche delle degustazioni enogastronomiche.
0: Ecco,
1: quindi...
0: ricordiamo che itinerante, la parola qualcuno non la capisce, itinerante significa che vi fanno fare un giro.
1: Vi fanno fare un giro.

0: distanza,
1: sì, sì,
0: con le telecamere.
1: È successo ad un signore del Piemonte in provincia di Torino, e niente, pare che con la sua telecamerina abbia visto il ladro intrufolarsi appunto in casa ed è anche riuscito a prendere dei gioielli. Lui è riuscito, il proprietario di casa, a chiamare subito i carabinieri che hanno fermato il ladro, quindi ha anche recuperato tutta la refurtiva.
0: Quindi cari ladri, attenzione, perché in parecchie case adesso con il sistema anche di Alexa, sai, uno mette la telecamerina, quindi è diventato difficile anche per voi, anche se dobbiamo dire la verità, i ladri hanno delle tecniche fantastiche, stanno lì non più di 3 minuti, loro in 3 minuti devono fare quello che devono fare e vanno via. Adesso non rompono neanche niente, vanno con il metal detector,
1: è vero.
0: Vedere se c'è dell'oro, e quindi non vi fanno il casino di una volta.
1: Prestate attenzione.
0: Io a casa non ho niente. Ho rimasto soltanto le cambiali da pagare.

0: splendido di vacanze, questa è la settimana più trafficata.
1: È vero, bollino rosso, anzi direi nero, nero, bollino nero.
0: Beh, insomma, in Calabria meno male che qualche pioggerellina sta arrivando.
1: Sta arrivando, sta arrivando. Qui da noi.
0: Che da noi dopo il 22.
1: È vero.
0: Prima, quando arrivava il 15, il pomeriggio... Pioveva.
1: Tutti al riparo.
0: Quest'anno
1: tutti al riparo.
0: Non penso che vedremo la pioggia.
1: Quindi la grigliata la possiamo fare fino alla sera, Mauri?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
9: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
10: Buongiorno Maurizio, mi saluti il mio amico Checco.
11: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia, Michele Renzo da Fasano, due colleghi del panificio, vogliamo una canzone napoletana. Vai Mauri.
1: E dobbiamo salutare anche la nostra piccola amica Francesca da Bari Vecchia di 8 anni. Pensate, mi ha chiamato allo 080 496 8541. Questo è il nostro numero di telefono, potete farlo
0: sì,
1: anche
0: adesso,
1: voi.
0: Sì, adesso non usatelo più.
1: No,
0: però.
1: Basta,
0: adesso
1: basta.
0: Non
1: basta.
0: Possiamo rispondervi più, potete solo messaggiare.
1: 333 166.

0: sabbia, Saverio, non si chiance, non s'arrotro co caco.
1: Cosa c'è? C'è un casino.
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia. Volevo salutare mia moglie Anna Maria e mio figlio Daniele. Ciao.

Alessio, ti vogliamo tanto bene. Radio Puglia, noi siamo in macchina ad ascoltarti. Ciao Radio, ti vogliamo tanto bene.

0: Non risponde. Angela.
1: Sì, è andata a prendere la carrozzella.
0: Sì. Allora, Angela,
1: va bene,
0: questi...
1: al mare forse. Questi sono giorni frenetici.
0: Abbastanza frenetici. Allora, c'è la tua amica Silvia da San Michele, cara Angela, che ti fa gli auguri di buon compleanno. E noi ci accodiamo.
1: A te.
0: Ci accodiamo.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Pronto?
1: Angela, finalmente, non rispondevi al telefono. Buongiorno, devo consegnare il pacco qua a casa tua. No, a lavorare stai?
0: No.
1: Posso venire? No, siccome è un animale selvatico, un uccellino, se non c'eri te lo lasciavo dietro la porta. Chi gliel'aveva mandato?
2: Chi è stato? Angela, non è vero, è la tua amica Silvia da San Michele.
1: Sì, ha dato l'uccello da portare a lei.
2: Ma no!
1: È un uccello.
2: Non dar retta. Non dar retta a quel burlone.
1: È un cuculo.
2: Sì.
1: Però questo dice che sa fare bene la salsiccia.
2: Ah,
1: tranquillo.
2: Hai capito?
0: Sì, la zampina.
2: Certo, San Michele.
1: Stai scherzando. Come la fa il cuculo che ti ha dato Silvia, non lo fa nessun cuculo. Va bene, certo. ma tu sei sposata?
0: Sì, sì.
1: Ah, sei fortunata quindi.
0: Sì.
1: Ride. Cioè, vabbè, è fortunata. Angela. Dai, diciamo la verità, Giulia. È fortunata.
2: Certo.
1: Perché lei ha il governante che gli fa le pulizie di
2: casa. Il maggiordomo.
1: Quello
2: sì.
1: Che gli va a fare la spesa. Sì. Il marito gli dà tutto. Lei non fa niente.
2: Altro che
1: fa solo la moglie.
0: Sì, non faccio proprio niente.
2: Povera Angela.
0: Ovviamente.
2: Va bene, Angela. Allora, oggi fatti portare fuori a cena, va bene?
0: Certo, e come?
2: Bene,
0: sicuro.
2: Tanti auguri da parte di Radio Puglia.
0: Grazie mille.
2: Ciao.
0: Grazie, ringrazio anche Silvia.
1: Ciao Angela.
2: Ciao Angela.
1: Ciao. Angela. Allora, sì? Ho casato domani. Ieri ho incontrato un amico mio vecchio, di vecchia data, che chiamava sempre al notturno, si chiama Tonino, è di San Michele, du casale. Tanti saluti anche a lui. Ciao!
0: Ok!
2: Ciao.
0: Grazie, ciao, buona giornata! Radio Puglia
1: Somma! Siamo sempre in diretta!
3: Maurizio, buongiorno! Stornarella 40 gradi! Pasqua.

0: Dovete sapere che Giulia è una ragazza molto composta, molto aggregata, molto
1: aggregata, ma questa me la
0: precisa,
1: spieghi, però.
0: È molto precisa, sì. Mi ricordo una vecchia speaker
1: che
0: veniva di data qui e si chiama Angela Gabriele, non so se sta ascoltando, era come te proprio.
1: Ah, vedi.
0: Tutto sì. Posso fare una telefonata, diceva? E vai,
1: sì,
0: fai una telefonata.
1: Vai.
0: Ci ho messo pochissimo, 3 secondi, quando ho detto ciao, boom, così vedo te. Troppo precisa.
1: Troppo, dobbiamo sbracciare.
0: A tuo marito fai mettere a lui da parte i calzini nel domo?
1: Ma
0: o
1: no.
0: Li metti tu?
1: No, li lascia per terra. Poi
0: ah,
1: loro...
0: quindi sì. È uguale agli altri.
1: Esatto.
0: Idem.
1: Uguale.
0: È come quei pesci che sono uguali.
1: Identici.

0: minha madrinha aparece.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Filomena. Voglio dedicare un brano al mio grandissimo e unico amore Angelo.
2: No, grazie. Basta Filomena. Basta Filomena.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Filomena. Voglio dedicare un brano al mio grandissimo e unico amore Angelo Di Meccanica.

0: c'è Sonia in campeggio con le sue nipotine Greta e Giulia e Michele da Monopoli che saluta Fabio, Giusi e Guglielmo.
1: Radio Puglia.
2: Benvenuti nel mondo dei pazzi. Se non lo siete, tranquilli, lo diventerete. Avete qualche problema con la digestione? Andate lenti da corpo? Ascoltate Radio Puglia.

Buongiorno amici di Radio Puglia, sono Tommaso da Bari. Voglio fare gli auguri a mio figlio Michelino che oggi compie 5 anni e gli voglio dire che lo amo tantissimo. Alla prossima.

0: E se te la tocco, cosa succede? E se te la tocco, cosa succede?
1: Ciao Radio Puglia, Salvatore di Cristo, saluto a tutti.

0: Buongiorno amici di Radio Puglia, sono Tommaso da Bari, voglio fare gli auguri a mio figlio Michelino che oggi compie 5 anni.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Filomena,

0: allora che cosa fare in questi giorni di vacanza? Andare alle spiagge a pagamento o alle spiagge libere?
1: Esatto, esatto, dipende, dipende.
0: Mi hanno detto che De Caro ha stanziato 50.000 euro a comune per attrezzare le spiagge libere, dove mettere anche le docce,
1: i bagni, insomma, i bagni, servizi.
0: Almeno questo ho saputo.
1: Certo,
0: ma
1: certo.
0: Tu te ne sei accorta di qualche cosa?
1: Ma al momento, forse per i prossimi anni. L'importante è poter portare sempre la parmigiana da casa.
0: Ecco, va bene.
1: L'importante.
0: Allora, salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando da Porto Ghiacciolo a Monopoli. Sei andata mai a Porto Ghiacciolo?

0: freddo. Beh sì, sai, in effetti lì è anche un po' freschina l'acqua,
1: sì,
0: bella,
1: sì,
0: bella.
1: Una bella spiaggia comunque.
0: Infatti si chiama così.
1: Attrezzata,
0: anzi,
1: libera ma attrezzata.
0: Sì, sì, sì, mi piace.
1: Va bene, allora continuate a vocalizzare, vi ricordiamo il nostro numero.
0: 333-166-5757.
2: Radio Puglia.

0: che, caro Maurizio, da stamattina che stiamo raccontando le follie dei turisti, no? Allora, qui stanno questi altri turisti.
1: Sono un po' le comune al mondo di Quark.
0: Sì, capito. Allora, questi però sono australiani, quantomeno. Insomma, per risparmiare 1200 euro, che voglio dire, non è che è proprio poco,
1: in Australia è un valore di 400 euro.
0: Sono
1: da
0: circa
1: noi.
0: Sono circa 2000 dollari australiani, ecco. Allora, loro in pratica, per non spendere questi soldi, hanno costruito una zattera. Sì, hanno costruito una zattera per raggiungere un'isola piuttosto che pagare appunto questa cifra per il traghetto di 45 minuti. Ma la notizia furba, sai qual è? Che loro su questa zattera si sono messi a fare il barbecue.
1: Pure.
0: La salsiccia, le costine.
1: Si è bruciata la zattera poi.
0: No, la salsiccia, le costine. Ma l'altra cosa ancora più strana, caro Maurizio, è che si sono portati il water.
1: Pure!
0: Sì, perché giustamente
1: sono ecologisti,
0: poi...
1: allora.
0: È perché se poi uno c'aveva l'incombenza, no, nel mare, allora, no, non si ammala.
1: È come un'amica mia che non vuole venire in montagna mai, perché se gli scappa di andare al bagno,
0: come deve fare?
1: E non sa come fare.
0: Dietro l'albero.
1: Ma c'è la cacotenda.
0: E vedi, te la porti dietro.
1: È tutta, cioè, coperta, dentro c'è il water,
0: giusto,
1: e tu fai
0: giusto
1: i tuoi servizi senza che nessuno ti veda.
0: Ecco,
1: quindi,
0: vedi?
1: Fornitevi della cacotenda. Un po' di musica cultura, ci sono
0: The Cure.
1: Il pezzo è Lullaby.
0: Lullaby del 1989.
2: Radio Puglia.

Mauri, sento tutti questi uccelli questa mattina. Ma state facendo venire voglia di bagnare gli uccelli nella piscina.

0: Sì, dai, fai la brava. Ci sono i bambini all'ascolto, eh? Va bene, ascoltiamoci gli Oasis, Wonderwall, grande palla. E che palla.
1: Radio Puglia.

0: se siete qui in Puglia, allora venite al Loco Rotondo presso la masseria Ferragnano per il Locus Festival, perché c'è Vinicio Capossela, oppure a Barletta, ne abbiamo di tutti, insomma, per tutta la Puglia. A Barletta, nel fossato del castello, c'è Luchè, oppure a Lecce, così abbiamo accontentato da nord a sud la Puglia, gemelli diversi a Specchia.
1: Ah, Specchia proprio il paese.
0: Specchia
1: esiste
0: in provincia
1: un paese
0: di
1: che si chiama Specchia, che è vicino a Ruffano,
0: esatto,
1: che è vicino
0: esatto.
1: a Presicce, che insomma.
0: Tutti quelli dovete
1: andare
0: comuni.
1: Lì a Specchia e specchiatevi. È un piccolo comune, però attenzione, perché a Specchia
0: sì.
1: se andate col navigatore impazzite, perché le strade stanno fatte così male, i sensi unici e i divieti d'accesso, che il navigatore vi fa impazzire.
0: Portatevi una bussola, è meglio.
1: No, perché vi farà girare almeno 20 volte nello stesso paese, cioè ritornerete sempre allo stesso punto.

0: passa per la moglie, per il marito, c'è chi passa per una radio, c'è chi passa per il gelato, insomma. Ognuno di noi ha le sue pazzie.
1: Eh sì, a proposito di pazzie, di gelato, caro Maurizio, ma lo sai che a Catania si sono inventati un gelato...
0: All'Etna? Al vulcano?
1: Doppio colore, bigusto. L'hanno chiamato pistacchio gay.
0: Pistacchio gay? Buonissimo.

0: Sissi.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33. Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe! Animal Garden apre anche a Putignano! Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbici con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
10: Radio Puglia, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Contesto assolato tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore. Da segnalare solo in Basilicata tra pomeriggio e sera la possibilità di qualche isolato piovasco. Caldo che si farà sentire con anche punte di 35-37 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani il contesto sarà molto simile, infatti non mancheranno ovunque ampie schiarite, da non escludere nuovamente nel pomeriggio qualche isolato fenomeno in Basilicata e con clima già molto mite al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
13: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
14: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
15: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
13: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
16: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
0: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
17: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
18: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
19: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
18: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
19: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
18: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Perché nella vita o te la prendi subito o se no prima o poi te la danno. Qualsiasi cosa. Stiamo cercando di contattare Salvatore, ma Salvatore adesso è ancora impegnato.
1: Forse. Sì, probabilmente.
0: Sta lavorando.
1: Ancora pochi minuti.
0: Lui trabacca.
1: Dai. Cerchiamo di prendere quest'altro compleanno in diretta.
0: Salvatore. Rispondi adesso o non rispondere più.
1: Sì. Staremo con voi fino alle 12.30 in questo mercoledì 12 di agosto. Caldo.
0: 12.30 in drink oggi. Cioè sarebbe buon peso.
1: Sì.
0: 12.33, sì. Dai, facciamo 12.33. Va bene, allora Salvatore non c'è, noi abbiamo fatto di tutto per raggiungerlo, ma...
1: Niente, comunque Salvatore, c'è tuo fratello che vuole farti gli auguri insieme a tua cognata Maria e i tuoi nipoti Giulia, Davide e Matteo.
2: Tutti per una per tutti, Radio Puglia,
3: da oltre 40 anni, una di famiglia.
4: Noi siamo grati a te.
5: La radio che spinge, Radio Puglia.
3: Radio Puglia.

0: diuretico ideale. Poi dice che qualcuno non deve dire delle cose brutte. Spegnete la radio quando siete alla toilette, per favore. Non mi fate sentire certe cose brutte, che questa poi è una radio di...
1: Radio Puglia,

0: Per te, Sissi, tutto per te. Il titolo è Polisex.
1: Ivan Cattaneo, dal Sissi. 1980.
0: L'avevamo in cantina, Sissi.
1: Tutto per te.
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno Maurizio, volevo salutare il nostro nuovo collega Andù, direttamente dal Bangladesh.
1: Sai tutti i miei amici marocchini, raccolti patate. Ciao Andù! Andù, mi ricorda una cosa calabrese, Anduia. Andù!
2: Ma siete tantissimi anche questa mattina, Marcello da Monopoli. Non so se riusciremo ad accontentare la tua richiesta perché ormai siamo in chiusura.
1: Vabbè, vedremo
2: e
1: di fare
2: poi
1: possibile.
2: C'è Claudia da Rutigliano che sta facendo la salsa. La salsa, Maurì.
1: Canta insieme a noi mentre fai la salsa.
3: E perché non mangi?
1: Perché non fai la salsa? Dimmelo però.

Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia.

0: cambiando per rilassare il vostro stomaco e la vostra testa. Vi auguriamo un buon appetito da Giulia.
1: Da Giulia e Maurizio, un buon appetito e anche un buon riposino, va bene?
0: Oggi pomeriggio quindi fai riposino tu.
1: No, io no, dico però voi che potete riposare.
0: Vedrai che tuo marito si ingegnerà oggi,
1: dai,
0: per cucinarti qualche cosa di importante.
1: Va bene, va bene.
0: E fa l'ingegnere lui?
1: Certo.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante Aio 2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
6: Stai senza pensiero.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Radio Puglia. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Contesto assolato tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore. Da segnalare solo in Basilicata tra pomeriggio e sera la possibilità di qualche isolato piovasco. Caldo che si farà sentire con anche punte di 35-37 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani il contesto sarà molto simile, infatti non mancheranno ovunque ampie schiarite, da non escludere nuovamente nel pomeriggio qualche isolato fenomeno in Basilicata e con clima già molto mite al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Pronti a scendere in pista?
6: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
5: Da noi noleggio kart rental e racing.
6: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: per me. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

sempre viaggiare, volare, volare, volare, sempre più in su. Icaro, vuoi volare? Icaro, vuoi volare? Ho qui un paio di ali di cera. Vai, vola vicino al sole. Vai.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Contesto assolato tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore. Da segnalare solo in Basilicata tra pomeriggio e sera la possibilità di qualche isolato piovasco. Caldo che si farà sentire con anche punte di 35-37 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani il contesto sarà molto simile, infatti non mancheranno ovunque ampie schiarite, da non escludere nuovamente nel pomeriggio qualche isolato fenomeno in Basilicata e con clima già molto mite al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 12 agosto 2026. Mancano 141 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giuliano.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ercole. Il nome ha origine greca e significa gloria di Era. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il bianco e la pietra associata è l'ambra.
2: Accadde oggi.
0: Il 12 agosto del 2018 viene lanciata la sonda Parker Solar Probe, una delle più importanti sonde spaziali sviluppata dalla NASA per analizzare attentamente il Sole e il vento solare. Durante la missione di 7 anni, il veicolo spaziale si porterà a meno di 6 milioni di chilometri dalla superficie del Sole. I risultati acquisiti dalla sonda potrebbero aiutarci a prevedere tempeste solari potenzialmente pericolose. Occasionali tempeste del vento solare possono infatti mettere fuori uso i satelliti per le comunicazioni e causare interruzioni nella distribuzione di elettricità.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 agosto ricordiamo Mario Balotelli, Chiara Galiazzo, Stefano Benni.
2: Le frasi del cinema.
0: C'è sempre un momento che ti cambia per sempre la vita, che ti sbatte a terra e che ti ricorda cos'è che conta davvero. Dal film La foresta dei sogni.
2: Proverbio del giorno.
1: Se il tuo vicino ti odia, sposta la porta della tua casa. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026 e siamo pronti come sempre con l'appuntamento che dedichiamo all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Le stelle di oggi imprimono un'accelerazione a idee, pensieri e desideri. Oggi viaggi a sorpresa, mail gradite, doni inaspettati. Un colpo di scena o di genio volge una situazione a vostro vantaggio. Approfittatene.
4: Toro, la tenuta emotiva è buona. Governate con polso fermo gli stati d'animo e accettate qualche limite alla libertà, se le circostanze lo richiedono. Cercate di amplificare il vostro raggio di azione e recuperate vecchi debiti.
5: Gemelli, avrete voglia di darvi da fare e dunque vi butterete a capofitto nelle vostre attività, ricevendo elogi e riconoscimenti consistenti da più parti. L'amore è in stallo, ma la vostra capacità di sorvolare sui problemi di vivere il qui e ora ha i suoi vantaggi.
6: Cancro, storie variegate in campo affettivo, cambiamenti, ripensamenti, indecisioni, vicende piacevoli e fortunate vi movimenteranno la giornata.
7: Leone, oggi che la mente funziona al massimo dei giri potete investire energie in settori del tutto nuovi. Non perdete tempo, il momento è favorevole per dare una svolta concreta alla carriera o anche per trovare un'occupazione per chi ancora non ce l'ha.
8: Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, le stelle di oggi, sempre propense a badare al sodo, si occupano in modo positivo delle vostre risorse economiche. Progetti a lungo raggio, investimenti immobiliari, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.
9: Bilancia, dovreste riuscire a portare a termine incombenze che avete lasciato in sospeso. La vostra intuizione vi metterà in contatto con le persone giuste. Nonostante l'insofferenza e il senso di costrizione, un sano realismo è positivo per le vostre finanze.
10: Scorpione, affronterete ogni difficoltà di petto e senza indugi, combattivi e determinati anche più del solito. Potete realizzare ciò che fino ad ora avete soltanto rimandato grazie all'aiuto concreto di amici cari.
11: Sagittario, la ruota continua a girare per voi. Afferrate al volo il suo filo per sfuggire alla monotonia della quotidianità. Qualunque proposito abbiate in mente, attuatelo subito. Non fatevi sfuggire una buona occasione.
12: Capricorno, un po' di morbidezza e la disponibilità ad accogliere suggerimenti che arrivano dai collaboratori giovano all'armonia dell'ambiente di lavoro. Passionalità e fascino invece si combinano, soprattutto per chi è single.
13: Acquario, le stelle vi ricaricano le batterie, allontanando la noia della routine e mettendo in campo il coraggio per operare scelte decisive e tagli netti.
14: Competizioni, proposte audaci nella professione e in amore, soprattutto se avete bisogno di aria nuova.
15: Pesci, logistica e buonsenso sono i vostri antidoti contro gli alti e bassi dei rapporti.
16: Sentimenti e intenzioni generose spingono per uscire allo scoperto.
17: Far visita a persone conosciute sui social rafforza la complicità e crea presupposti per un legame più forte.
0: E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Comprendere il funzionamento del nostro cervello a partire dall'analisi dei flussi neurali ora si può. A fare da apripista sono gli esperti dell'Università di Copenaghen che hanno condotto una serie di esperimenti sui topi. Stando ai risultati dei test, quando è a riposo il cervello sembra rinfrescarsi liberando le tensioni accumulate nel corso della giornata. Questo processo però viene alterato dai più comuni farmaci ipnotici e sedativi. Gli scienziati che hanno raccolto le loro conclusioni in un articolo pubblicato su Cell raccomandano quindi maggiore cautela nelle scelte di consumo. Un bicchiere di latte al giorno riduce del 14% il rischio di contrarre il cancro del colon retto, è la sorprendente conclusione cui è giunto un gruppo di ricerca dell'Università di Oxford in un articolo comparso su Nature Communications. L'analisi delle cartelle cliniche di un gran numero di donne europee ha confermato le ipotesi di partenza, una scoperta che potrebbe avere un impatto significativo sul nostro stile di vita e sulla nostra dieta e che dischiude interessanti prospettive di ricerca. Da un'applicazione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale alla ricerca sui materiali potrebbero scaturire dei risultati importanti per il futuro del pianeta. Ad affermarle un gruppo di ricerca del Karlsruhe Institute of Technology in Germania, gli esperti hanno messo a punto uno speciale algoritmo che ha individuato nella perovskite un minerale costituito da titanato di calcio, una valida alternativa al silicio che viene impiegato nella produzione dei tradizionali pannelli solari. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Contesto assolato tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore. Da segnalare solo in Basilicata tra pomeriggio e sera la possibilità di qualche isolato piovasco. Caldo che si farà sentire con anche punte di 35-37 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani il contesto sarà molto simile, infatti non mancheranno ovunque ampie schiarite, da non escludere nuovamente nel pomeriggio qualche isolato fenomeno in Basilicata e con clima già molto mite al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: no, e ridi.
1: Hay alguien que quiera trabajar aquí.
2: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 12 agosto 2026. Mancano 141 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giuliano.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Ercole. Il nome ha origine greca e significa gloria di Era. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il bianco e la pietra associata è l'ambra. Accadde oggi. Il 12 agosto del 2018 viene lanciata la sonda Parker Solar Probe, una delle più importanti sonde spaziali sviluppata dalla NASA per analizzare attentamente il Sole e il vento solare. Durante la missione di 7 anni, il veicolo spaziale si porterà a meno di 6 milioni di chilometri dalla superficie del Sole. I risultati acquisiti dalla sonda potrebbero aiutarci a prevedere tempeste solari potenzialmente pericolose. Occasionali tempeste del vento solare possono infatti mettere fuori uso i satelliti per le comunicazioni e causare interruzioni nella distribuzione di elettricità. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 12 agosto ricordiamo Mario Balotelli, Chiara Galeazzo, Stefano Benni.
0: Le frasi del cinema. C'è sempre un momento che ti cambia per sempre la vita, che ti sbatte a terra e che ti ricorda cos'è che conta davvero. Dal film La foresta dei sogni. Proverbio del giorno.
1: Se il tuo vicino ti odia, sposta la porta della tua casa. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Puglia.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Mentre ascolti Radio Puglia, potrebbe passare il tuo brano musicale preferito. Se scrivi subito il titolo via WhatsApp al 333 166 57 57.
1: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: Hai una canzone che ti fa venire la pelle d'oca? Se ora scrivi il titolo al 333-166-5757, Radio Puglia trasmetterà la tua emozione musicale.
1: Radio Puglia.

Hai una canzone che ti fa venire la pelle d'oca? Se ora scrivi il titolo al 333-166-5757, Radio Puglia trasmetterà la tua emozione musicale.

0: pronta perché oggi mi sono concessa il mio terzo bagno al mare. Sono pronta per trascorrere 2 ore fantastiche qui a Pomeriggio Nero, ovviamente in vostra compagnia sulla nostra radio preferita che è Radio Puglia.
1: Pomeriggio Nero, la tua distrazione creativa.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: A Radio Puglia sono le ore 16.

0: Dance the Night, questo singolo che fa parte della colonna sonora ufficiale del film di Barbie, uscito a maggio, per anticipare una delle notizie di cui parleremo oggi, perché già parleremo di Barbie, ragazzi, vi confesso, una delle mie passioni tutt'oggi alla vecchiaia. Parleremo poi della vacanza di 226 passeggeri, diventata praticamente un incubo. E poi parleremo di Giuliano Sangiorgi, di Annalisa, di Emma ed Elodie, e parleremo anche dell'eclissi solare. Ovviamente tutto questo qui, questo pomeriggio a Pomeriggio On Air.
1: Pomeriggio On Air. Radio Puglia News.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino, esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed allerta rossa nel catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva del l'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della Protezione Civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel biellese, dove è in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, un migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair, nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

arrabbiate ogni volta che arrivo qui a Radio Puglia, eh? Soprattutto a pomeriggio nerd, devo dire la verità, perché non mi sentite mai, o comunque mi sentite raramente. Per cui buon pomeriggio a chi mi ha dato il buon pomeriggio, come Pietro, Anna, Antonella, Angelo, Luigi, Antonio e Sissi. Un bacione a tutti voi, ma voi continuate a farmi sapere soprattutto dove siete.

0: Luisa da Monopoli, grazie Luisa, a te e la tua famiglia che ci ascoltate e ci portate sempre con voi. Ma io voglio sapere non solo dove state conquistate, quanti siete, ne voglio sapere tanti. Come diceva quel film di Troisi, che ora non ricordo il titolo, ma vediamo se qualcuno di voi mi aiuta. 333-166-5757 il numero per interagire con Radio Puglia. Questo pomeriggio in compagnia di Rosangela sarò con voi sino alle 18.
1: Ciao. Qui è Radio Puglia.
0: Sì, ciao, chi sei?
1: No, io sono Francesca di Bari Vecchia.
0: Ciao Francesca, buon pomeriggio, benvenuta a Radio Puglia. Dove ti trovi? Sei al mare anche tu?
1: No, no.
0: Amore, dove sei? A casa?
1: No, sono a casa con la nonna.
0: A casa con la nonna e ascolti Radio Puglia, brava!
1: E voglia, noi siamo i vostri fan, amore, tutta la mia famiglia.
0: Amore, ma sei un tesoro, guarda, ti meriti una canzone, la tua canzone preferita, te la facciamo ascoltare. Mi dici
1: dai,
0: qua.
1: Dai,
0: dai, dai. Ah, sì. Ok, perfetto. Allora, nel frattempo che il mio regista ti mette la tua canzone, io ti mando un grandissimo saluto, ti do la possibilità di salutare qualcuno. Dai, Francesca, chi vuoi salutare? Ti sta ascoltando,
1: tutta
0: sei in diretta.
1: Tutta la famiglia. Allegrezza.
0: Sì.
1: E cannone.
0: Perfetto. Messaggio arrivato, saluto arrivato. Tanti baci.

Radio Puglia è calore, Radio Puglia sei il mio sole. Dalle Alpi alle Ande una voce si spande, Radio Puglia sei grande.

0: Buonasera Radio Puglia, saluto mia figlia Marcella che si è fatta la permanenda.
1: Con questo caldo, la permanenta. Ciao cara, e questa era la dedica, anzi la richiesta della piccola Francesca che ci ha contattato da Bari, che salutiamo di nuovo, che è entrata qui negli studi nostri, ovviamente attraverso la sua voce, attraverso il nostro numero al quale potete contattarci anche voi, 080 496 8541, così come è arrivato anche lui, è arrivato un altro. Chi sei? Ciao, benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia. Chi sei? What's your name? Come on to Tappel? Non conosco altre lingue. Vito!
2: Pronto?
1: Ciao Vito!
2: Ciao, buonasera. Voglio salutare i miei figli, Giovanni e Rebecca.
1: Perfetto, l'hai già fatto. Vito, da dove ci contatti?
2: Da noi Cattaro.
1: Da noi Cattaro, fa caldo a noi Cattaro? Eh beh sì,
2: abbastanza.
1: Abbastanza. Allora Vito, dai, anche se non sei piccolino come Francesca, lo chiedo anche a te, cosa vuoi ascoltare?
2: Shakira?
1: Shakira l'abbiamo appena passata. Va bene, non fa niente. Che lavoro fai? Dove ti trovi? Sei a noi Cattaro? Che sei?
2: Al mare,
1: sei
2: in au- sto al mare, al mare.
1: Cozze, sei a mare a Cozze?
2: No, Torre
1: Canne. Torre Canne, ah,
3: quanto
1: beh.
3: Costa l'ombrellone?
1: Senti, qui mi chiedono
3: quanto,
1: dalla regia,
3: quanto costa l'ombrellone?
2: Come?
1: Lui non ha comprato.
3: Quanto costa l'ombrellone? Si è andato con l'ombrellone tuo oppure si è a pagamento?
2: No, spiaggia libera, spiaggia libera.
1: Quindi l'ombrellone lo porti tu?
2: Sì, sì.
1: Sei con la tua famiglia, giusto?
2: Sì.
3: Okay. Salutiamo tutta la famiglia.
1: Salutiamo tutta la famiglia, salutiamo i figli che Vito ha salutato già prima ancora. Ma io mi domandavo, chissà quanta roba porti, no? Con i bambini, tutti gli attrezzi per giocare. Sicuramente ci sarà anche una sdraio, perché la signora vuole sdraiarsi, l'ombrellone.
3: E avete mangiato oggi lì?
2: Sì, sì.
3: Sentiamo cosa?
2: Parmigiana.
1: Hai capito? La prossima volta andiamo a Torre Canne. Va bene, questo è per voi, piccola stella senza cielo di Ligabue. Ciao Vito.
2: Ciao.

0: È bellissimo potervi raggiungere dovunque voi vi troviate, ragazzi, che siate al mare, a casa, al lavoro, che state facendo qualsiasi cosa, farvi compagnia. L'idea di farvi compagnia è davvero bella. Quando poi siete voi a raggiungervi, forse è ancora più bella. È arrivata Maria. Ciao Maria.
1: Ciao,
0: benvenuta.
1: Buon pomeriggio
0: a te. Dove ti trovi, Maria? Da dove ci
1: trovi? Noi stiamo tornando da mare adesso, dopo una bella giornata in spiaggia.
0: Ah, che bello. Quindi sei in auto.
1: Mare spettacolare oggi, da Castellaneta Marina.
0: Perfetto. Posso chiederti di abbassare un po' il volume della radio perché c'è il ritorno?
1: Perfetto. Mi sente meglio?
0: Meglio, sì, ok. Okay, allora, mi dicevi che siete in auto. Con chi sei in auto?
1: Sì,
0: dai.
1: E noi... io e mio marito torniamo da mare, ascoltiamo voi nel ritorno, così ci fate compagnia.
0: Che bello, noi siamo felicissimi, sì, sì, di farvi compagnia. Ma dove siete diretti?
1: Noi torniamo da Castellaneta Marina, sì, andiamo verso Palagianello, che è il nostro paese d'origine.
0: Ok, che io
1: e
0: conosco.
1: E torniamo adesso perché ci rilassiamo un po' e stasera c'è una festa bellissima per i Terra Rossa.
0: Ah,
1: che sono un complesso molto conosciuto,
0: certo,
1: in Puglia, e che fanno 20 anni oggi dal loro inizio, quindi faranno una festa spettacolare in un nostro anfiteatro.
0: Okay.
1: È molto bello.
0: E dove è questo?
1: Ci
0: sempre
1: rinfreschiamo un po' a Palagianello.
0: A
1: c'è
0: Palagianello,
1: un anfiteatro bellissimo, proprio nella natura, scavato nei tufi, è bellissimo, e quindi faranno questa festa, andremo lì.
0: Che bello.
1: Però
0: quindi siete in vacanza?
1: Sì, siamo proprio in vacanza, sì, sì.
0: Allora, Maria, come si chiama tuo marito?
1: Mio marito si chiama Pinuccio.
0: Ciao Pinuccio, che sei alla guida, mi raccomando, non ti distrarre, ok?
1: No, non si distrarre.
0: Bravo, esatto, siete in viva voce, quindi approfittiamo a passare questo bellissimo, importantissimo, direi, messaggio, che quando si è alla guida si deve esclusivamente guidare.
1: Infatti lui guida e io parlo.
0: Esatto, possiamo farlo perché c'è un viva voce, soprattutto
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: la
1: sì,
0: moglie,
1: sì.
0: Vedi Maria, l'utilità
1: sì
0: delle mogli, poi dicono che
1: sì,
0: noi mogli
1: sì
0: non serviamo a niente, vabbè.
1: No, facciamo di tutto noi.
0: Brava.
1: Laviamo tutto.
0: Brava.
2: Le patenti veloci.
0: Non ho sentito cosa ha detto Pinuccio.
1: Ha detto che ha la patente veloce.
0: Va bene, ragazzi. Va bene. Buon rientro a casa.
1: Grazie
0: ovviamente.
1: Grazie mille. Se si può, Fred De Palma, dedicato a tutti gli amici di Palagianello.
0: Ok, noi la approfittiamo. Sicuramente ti facciamo ascoltare Fred De Palma.
1: Grazie.
0: Ci devi dare qualche giusto il tempo organizzativo. Noi salutiamo
1: sì, sì,
0: tutta Palagianello,
1: grazie,
0: i Terra Rossa, che sono degli amici di Radio
1: sì,
0: Puglia, e tutti quelli che come voi sono in auto, sono al rientro dal mare, da lavoro, da qualsiasi posto. Ricordiamo il nostro numero 080 496 8541 per entrare direttamente qui a Pomeriggio Ner. Un bacio Maria.
1: Grazie
0: e Pinuccio.
1: Grazie mille, buon lavoro, buona radio. Arrivederci.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Mezz'ora di questo pomeriggio nerd insieme, pomeriggio bollente direi, in questa settimana che è una delle settimane più impegnative dell'anno. Io direi che questo è un po' il capodanno estivo in qualche modo, no? Il Ferragosto. Infatti, se in tanti sono al mare, in auto, comunque a sollassarsi, magari anche a bordo piscina, in tanti stanno preparando la lista della spesa, Perché? Perché ci sono i pranzi questo sabato, ci sarà un super pranzo. In tanti comunque festeggiano a casa, perché magari a casa sono dotati di piscina o comunque di spazi all'aperto che gli permettono di festeggiare in allegria e in compagnia il Ferragosto. Un Ferragosto che sarà carico di carboidrati, proteine, sì, ma tanti carboidrati, tanti zuccheri, è vero ragazzi? C'è qualcuno in linea? Vabbè, sentiamo poi.
1: Elisabetta da Gioia.
0: Ciao Elisabetta, benvenuta. Tu stavi preparando la lista della spesa per il pranzo di Ferragosto? No.
1: No, fa tutto mia madre.
0: Ah, hai visto? Ci sono poi anche le comodità. Allora, che ci dici?
1: Niente, sto stirando.

0: Pomeriggio Rosangela, finalmente oggi pomeriggio siamo insieme in dolce compagnia.
1: Ah, è vero, siamo insieme. Eh già, sì, il mercoledì è il mio pomeriggio qui a Pomeriggio On Air, ragazzi. Lei invece non mi ha mandato un vocale, ma me l'ha mandato scritto. Tutto il menù di Ferragosto, Rosangela. Ti mando il nostro menù. Antipasti vari che ognuno prepara, insomma, a seconda di quello che può fare e che vuole fare. Crudaiola che viene preparata prima, giustamente annarita. Insomma, è molto pratico avere la roba preparata prima e poi arrosto misto per tutti. E quando si è finito di mangiare queste 3000 calorie a testa, tutti tuffo in piscina. Ma che bello, perché ragazzi, diciamocelo, al mare è bello sotto l'ombrellone, però a casa

0: conoscere prettamente la lingua nella quale, insomma, un artista canta la canzone, come in questo caso, ha i suoi vantaggi perché ci permette in qualche modo di concentrarci sulla musica, sulle sonorità. Questa canzone, ad esempio, se poi tradotta, magari ci dà l'idea perfettamente, no, di quello che vuole dire, che magari ascoltando solamente la musica non avremmo mai detto. Letteralmente si traduce così: a loro non importa di noi. È una celebre canzone di protesta di Michael Jackson, pubblicata per l'appunto nel 1996. Il significato del brano, ragazzi, è un grido di denuncia contro le ingiustizie sociali, il razzismo, la povertà. L'avreste mai detto?
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa. Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
10: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
12: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Annalisa Scarrone, età 41 anni, caratteristiche sicuramente bellissima direi, e una carriera artistica ricca di successi ma anche di dichiarazioni importanti che riguardano il sociale, il mondo della musica ma soprattutto il mondo delle donne. L'ultima sua dichiarazione riguarda per l'appunto proprio le donne. Sembra sempre, dice, che quello che noi donne facciamo non basti mai e che ci voglia sempre qualcosa di più. Siamo legati a un mondo, a un modo di pensare un po' retrogrado. E beh, un po' è vero. La donna si sposa, poi viene passata al cannocchiale per vedere se è incinta oppure no. Questa è una dichiarazione, insomma, un po' forte, però assolutamente vera. Come se poi una donna, per essere completa, abbia bisogno di fare un figlio. Non è così, anche perché, ragazzi, il più delle volte siamo noi donne a scegliere di non avere figli. Che male c'è? Nessuno.
1: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
2: A Radio Puglia sono le ore 17.

0: E a conclusione del suo concerto, Fulminacci, che ora non c'entra nulla, però devo utilizzarlo per collegarmi, ha fatto dei saluti particolarmente strani. Fra questi ha salutato i taralli, tutte quelle cose buone che appartengono alla Puglia, ma ha detto anche una frase davvero che quanto è vera: di Puglia non si guarisce, o di pugliesità, ora non ricordo, però comunque il senso è quello. A lui mi ricollego per questo, per salutare il nostro amico Dirk, che ci ha scritto dalla Germania. Dice: beati voi pugliesi che state al mare, io purtroppo manco dal sud da 2 anni. Saluto tutti i parenti e gli amici di Noci e vi porto con me, perché lui ci ascolta attraverso l'app.
1: Da me, e non so se ci vedi.

0: E sono in tanti, come dicevamo, che si innamorano, soprattutto durante l'estate. Di chi? No, non di quello che hai capito, regista. Si innamorano di Radio Puglia, perché vengono in Puglia, ci ascoltano e poi ci portano via con loro. Ovviamente continuano ad ascoltarci attraverso l'app, ma io ricordo che avete la possibilità di farlo 24 ore su 24 seguendo le nostre pagine Instagram, Facebook, TikTok, dappertutto dove volete ci potete seguire e ovviamente, come dicevo, attraverso l'app ascoltarci in qualsiasi momento, perché ci sono programmi dalla mattina alla sera alla notte inoltrata che vi fanno compagnia tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 in alternanza agli speaker di Radio Puglia. Vi allietano con Spazio Mattina. Ovviamente ho trascurato di dire che c'è il primo mattina dove il grande Maurizio Di Bari ci fa la sveglia dalle 7 alle 9. Poi ci sono i ricordi del cuore dalle 9.30 alle 12.30 Spazio Mattina, dalle 15 alle 18 Pomeriggio Nair e dalle 18 alle 20 Apollo 18. Ovviamente al momento Apollo 18 è in ferie, l'abbiamo mandato in ferie un po'.
1: Pomeriggio Nair, la tua distrazione creativa.

0: che fate stasera? Io stasera non lo so proprio cosa fare, perché questa è la settimana di Ferragosto, siamo tutti in ferie, tutti a divertirci. Per esempio io ieri sera sono uscita, sono andata a cena fuori e poi sono andata a fare anche un salto alla festa, la festa dell'Aia, riuscitissima, dove c'erano anche i nostri amici Cici Purrid, che hanno allietato una meravigliosa serata. Voi stasera sapete cosa fare? Datemi un consiglio, io non so dove andare, ragazzi, però io ve ne do un altro. Voi lo darete a me per stasera, io invece vi consiglio venerdì 14, per aspettare il Ferragosto, noi di Radio Puglia, in particolar modo la voce di Tea la Zia, allieterà la festa della birra a Cassano delle Murge, per cui non prendete impegni.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

Allora c'è Anna da noi Cattaro che mi ha scritto: vieni stasera a Rutigliano che si balla in piazza. Antonella invece mi ha scritto: vieni a casa mia stasera, faccio i panzerotti. Ma ditemi voi ora dove devo andare, a Rutigliano oppure vado a casa dell'amica con i panzerotti? Sono molto molto tentata. Vabbè, vi faccio sapere, eh? Voi continuate a farci sapere che eventi ci sono in giro stasera. 333 166 5757. Meraviglioso Negramaro.

0: Ed è un po' così che si è sentito questa mattina Giuliano San Giorgi, come se gli avessero detto sei meraviglioso, perché questa mattina ha ricevuto niente di meno che dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E per quale motivo? Per il suo rilevante contributo artistico e culturale alla musica italiana come cantautore e come leader proprio dei Negramaro, ovviamente, oltre che per il suo costante impegno civile. Complimenti a Giuliano San Giorgi.
1: Radio Puglia.
2: Quando sei qui con me,

0: Radio Puglia è una meraviglia e la vita ci scompiglia.
1: Radio Puglia, siete come la freccia di Robin Hood, entrate dritti nel cuore.
2: Radio Puglia, che rimortando, tutto l'altro, sorriso vacante.

c'è l'amico Cosimo che mi scrive: noi stasera siamo invitati a casa di amici, menù parmigiana. Cioè, ragazzi,

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Fidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

appunto di Barbie, come vi dicevo all'ingresso di questo pomeriggio NER, Mattel rende omaggio proprio a Whitney Houston. Non potevo non darvi questa notizia. Le dedica per l'appunto una Barbie. La nuova bambola ovviamente fa parte delle Barbie da collezione ed è ispirata al celebre look del video di I Wanna Dance With Somebody, il singolo pubblicato per l'appunto 40 anni fa.

0: La Barbie di Whitney Houston, come dicevamo, indossa un abito viola con scarpe colorate, un microfono con supporto ed è stata disegnata in collaborazione con Pat Houston, che è praticamente la cognata e manager della cantante, ricordiamo, trovata morta l'11 febbraio del 2012 nella vasca dal bagno della sua suite a Los Angeles. Arriva lui, un altro grande, posso dire che bello? Bello, affascinante, impossibile, oh, che impossibile, sembra un ragazzo proprio alla portata di mano. Ci ascoltiamo perdutamente del grande Achille Lauro.
1: Radio Puglia.

se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì godersi l'impatto non ci importa alla fine.

0: d'artificio.
1: E Caldo e Afa, ragazzi, non intendono graziare la Puglia, tantomeno ovviamente la provincia di Bari, che il 12 agosto, quindi oggi, vanta il nono giorno consecutivo di bollino rosso. Questo certificato del Ministero della Salute indica il livello massimo di allerta per gli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. A tal proposito, direi, anche se non ci possiamo aspettare grandi cambiamenti, ascoltiamoci il meteo.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile tra Puglia e Basilicata, con la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, ancora qualche temporale di calore sempre sui settori interni tra pomeriggio e sera. Temperature massime, roventi con caldo e afa intensi, picchi anche di 35-36 gradi, venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: parole, insomma, abbastanza insolito, unisce invece, vuol dire questo, ragazzi, sono andata proprio a ricercare. Unisce il ritmo e la passione del flamenco a un senso di ossessione amorosa, descrivendo il desiderio viscerale e il tormento nostalgico per una donna. Bene, è proprio di tormento che voglio parlare. Questo sicuramente è uno di quei brani che, se non il tormentone dell'estate 2006, perlomeno io lo metterei sul podio. Che dici, regista? Sul podio delle canzoni che, insomma, si classificano fra quelle che possono essere il tormentone dell'estate 2006. Ma io voglio sapere quello che pensano gli ascoltatori di Radio Puglia. Qual è, secondo voi, ragazzi, il tormentone o perlomeno la canzone candidata a diventare il pezzo, ecco, è più giusto dire, candidato a diventare il tormentone dell'estate 2026? Il numero è sempre lo stesso al quale avete la possibilità di farcelo sapere: 333 166 5757.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto, oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
10: stai senza pensiero.

0: Senti voi ascoltatori di Radio Puglia, io però vi devo dire che alle 18 smonto, quindi non ho tantissimo tempo. Sono già tanti i messaggi che sono arrivati al 333-166-5757, perché io quest'oggi vi ho chiesto: qual è per voi il tormentone dell'estate 2026? Mi avete risposto in tanti, chi la Brancale, chi Tommaso Paradiso. Intanto ascoltiamoci questo vocale.
1: Il tormentone dell'estate di quest'anno è Costiera Amalfitana. Ah, Costiera Amalfitana.
0: Hai capito? Lei me l'ha anche cantata.
1: Wow, giro su una bicicletta.

Beh, se agiti la Coca-Cola, insomma, un bel casino. Diciamo che se la agiti, dopo non devi aprire il tappo, non la devi stappare, ecco, perché sennò è una doccia di Coca-Cola. Io vi ricordo, ragazzi, che avete ancora per pochi minuti la possibilità di inviarmi quello che secondo voi è il tormentone dell'estate 2026 al 333-166-5757, anche perché stilerò una mini classifica, ma proprio piccola, vi dico giusto i primi tre posti. Intanto, ragazzi, questa sera c'è tanta attesa per questa eclissi solare, il fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Ahimè, l'eclissi sarà visibile da gran parte dell'Europa, dall'Africa, nord occidentale, nord America. In Italia la copertura sarà solo parziale e varierà molto in base ovviamente al luogo in cui vi trovate. Nel nostro paese gli occhi devono essere rivolti dalle 19:30 in poi, e soprattutto vi dico che dall'Italia le regioni al nord-ovest potranno godersi uno spettacolo, insomma, migliore.

0: Los Angela, buonasera. Per me la canzone tormentona è quella di Stash e Serena Brancale. Ciao, buona serata.
1: Vabbè, mi trovi in parte d'accordo, è vero.
2: La canzone tormentone. Buonasera. È Lady Laura.
1: Aspetta, questa mi
2: napoletana.
1: Manca. Qual è? Regista, aiutami, qual è?

0: Purtroppo. Io intanto devo fare un ringraziamento. Questa volta vi saluto per paese. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, perché siete veramente in tanti ad averci dato il vostro contributo. Siete degli esperti in musica, devo dire. In tanti ci avete risposto alla domanda: qual è il vostro tormentone per l'estate 2026? Per cui grazie a Santeramo, Conversano, Putignano, Matera, Monopoli e Albero Bello. Grazie, grazie amici. Io però un messaggio lo voglio leggere. Lei è Veronica, mi dice: per la mia bambina di un anno è sicuramente la testa gira. Fred è diventato ricco grazie a noi. 2000 volte al giorno l'ascoltiamo. Brava Ludovica, perché così si chiama la piccolina di un anno. Fred ti ringrazia attraverso Radio Puglia.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: mio collega mi sta infastidendo. La metrica sessuale fa
1: bene, ti fa male. Ciao Radio Puglia, sono Giulio da Fasano. Devo dedicare una canzone a Lennox Giacomo di Savelletri, Cioccolata di Veri e

Scherzi a parte, ragazzi, e questa era una battuta, ma quella che sto per dirvi non è una battuta, è un messaggio vero arrivato al 333-166-5757, un po' in ritardo devo dire. Lei si chiama Giulia e mi scrive: ogni festa in famiglia, cara Rosangela, che sia Natale, Ferragosto, Capodanno, non possono mancare le braciole. Vieni.

0: Come pure, verdura, finocchi, sedano, ciò che uno desidera.
1: Di primo?
0: Di primo, i cavatelli, la frutta di mare, la parmigiana, che è ancora più meglio della pasta.
2: Leggera,
0: ci stanno tante cose.
1: Il secondo?
0: Secondo, la brace accesa, agnello.

classifica interna, ovviamente molto personale, che ho fatto questo pomeriggio qui a Pomeriggio Nerd insieme a voi in questo 12 di agosto, quando mancano 3 giorni a Ferragosto, e stiamo preparando già le braciole. Abbiamo acceso le braci, abbiamo fatto l'ordine per l'agnello e via di cesto, via di seguito, pardon. Lui invece, Fred De Palma, per la gioia di Ludovica e di mamma Veronica, si guadagna il primo posto della mia classifica qui a Radio.

E nella classifica di questo pomeriggio Ner, che vi ho detto molto confusa, un po' come sono io, eh? Il terzo posto se lo sono guadagnati loro. Loro a me piacciono tantissimo, sono un po' adolescenziali, ma io un po' mi sento adolescente. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e questo brano per me rappresenta l'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento.

12 agosto, fra le tante altre cose, ragazzi, un compleanno davvero super importante, 40 anni per la grande Alessandra Amoroso, una carriera cominciata giovanissima e un repertorio che negli anni ha saputo raccontare amore, fragilità, rinascita, amicizia e voglia di vivere. Tanti auguri ad Alessandra Amoroso, grazie al nostro amico Giuseppe che ci ha contattato per ricordarlo e per fare assieme a noi auguri alla grande Alessandra.

0: comunque andare questa canzone con la quale abbiamo fatto gli auguri alla grande Alessandra Amoroso, che oggi festeggia i suoi primi 40 anni. E io vi dico la stessa cosa, comunque ragazzi devo andare, perché mi hanno detto non te ne paghiamo più straordinario, quindi puoi andare. Io vi ringrazio per l'affetto con il quale mi avete inondato oggi pomeriggio e voglio concludere questo pomeriggio on air insieme con il messaggio della nostra amica Anna, che mi scrive: Rosangela, come ti piace stare con noi. È proprio vero, cara Anna, io sono felicissima che questa cosa venga fuori. Allora vi lascio una buona serata, andate a divertirvi dove volete purché lo facciate. Io domani mattina vesto i panni della suora e sono qui a condurre Spazio Mattina assieme al mio amico, posso dirlo che è il mio preferito, Maurizio. Ci vediamo domani mattina, vi aspetto a Spazio Mattina assieme a Maurizio dalle 9.30 alle 12.30. Tanti baci da Rosangela.
1: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
8: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce!
9: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

quattro. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
10: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72.

Radio Puglia.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
10: Chicchirichì!
11: La festa è qui!
12: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
13: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa, il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile tra Puglia e Basilicata, con la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, ancora qualche temporale di calore sempre sui settori interni tra pomeriggio e sera. Temperature massime roventi con caldo e afa intensi, picchi anche di 35-36 gradi, venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro e Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: la pietra per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: PMV Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24. A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
3: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile tra Puglia e Basilicata, con la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, ancora qualche temporale di calore sempre sui settori interni tra pomeriggio e sera. Temperature massime, roventi con caldo e afa intensi, picchi anche di 35-36 gradi, venti deboli con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: Per manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
9: Radio Puglia.
10: Io. Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: pizza per me.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano. Inaugurazione domenica 16 agosto ore 19.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: La radio che spinge. Radio Puglia.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
10: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Dimmi che ti ricorderai.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.